a mini a tu tappa tu di notte ciao il dia e ripeti sciabele e senti chi ampazzisce.

Io so. Ma non ho le prove. Io so. Non ho nemmeno indizi. La follia e il mistero.